Mi sognai fra fosca e chiaro. Mi sognai fra fosca e chiaro un bellissimo somaro. Un somaro, ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle accento.

si sentiano per di sotto le campane stindonar, sting-stong, sting-stong, sting-stong, sting-stong. Col cicciuccio di bottoni facesse risvegliar, col cicciuccio di bottoni facesse risvegliar, col cicciuccio di bottoni facesse risvegliar, col cicciuccio. Ad un sogno s'intralciato e col simbolo spiegato, ad un sogno s'intralciato e col simbolo spiegato, la campana suona festa, allegrezza in casa è questa, quelle penne siete voi, quel gran volo crede a Dio.

caro e il genitor, il somaro, il genitor, il somaro e il genitor. Bellissima regina, allora la diverrà e il nono la dottrina di nepote bracerà. Ora mi dico lo di qua, servo, servo, servo, servo, pure papa lo dirà, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Bellissima regina, l'ole l'altra di verrà, e di nonno una dottrina di nepote bracerà.

0: Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?
1: Ma volete da levante? Da sciroppetta lontana? Non conosco l'istante. Tutto cambia.
0: Quella gente, questa inviante?

ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.

0: Tutto bene.
1: Bestia!
0: Grazie! Ma al finire della nostra commedia, ne tragedia mi nasce un ma al finire della nostra commedia, ne tragedia mi nasce un ma al finire della nostra commedia, ne tragedia, ne tragedia.

0: se te rolo non sono la cile va un cimitero che gli verrà che gli verrà che gli verrà che gli verrà che gli verrà sto pieno i nostri altri silenzio altri silenzio che mi nascerà sto pieno i nostri altri silenzio che mi nascerà che mi nascerà che mi nascerà che mi nascerà che mi nascerà
1: Thank you.

0: direttore, presidente, cantinier, grazie, grazie, e piacere che girando male, perché girando male, tor, grazie, grazie, e piacere che girando male, perché girando male, tor. Si venga a scrivere quel che dettiamo, se li la copie, poi ne vogliamo.
1: Ciò potete scrivere, tutti siamo qui, ciò potete scrivere, tutti siamo qui.

magnifico, questo in maiuscole, bestia, maiuscole, bravo così, noi don magnifico, duca e barone, dell'antichissimo Montefiascone, grande intendente, gran presidente,

leggi nell'inamabile d'acqua una gocciola, alias capitur et strangulator. Capitur, strangulator, perché eccetera, laude eccetera, nella eccetera, barone eccetera, perché eccetera, laude eccetera, nella eccetera, barone.

Ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni doman

0: l'amore è esattezza e verità. Zitto, zitto, piano, piano, deve due con l'amore è esattezza e verità. Esattezza, esattezza, esattezza e verità. Esattezza, esattezza, esattezza e verità. Esattezza, esattezza, esattezza e verità.
1: Sottovoce, a mezzo tono. Sottovoce, per confidenza. Sono un misto di solezza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce. In estrema confidenza, sono un misto di solezza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sono un misto di solezza, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro, un gran testone, oh, che uguale non si fa.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro, un gran testone, oh, che uguale non si dà.

0: sottovoce, piano piano,
1: sottovoce,
0: zitto zitto,
1: ma conviene,
0: se mi chiama
1: zitto, zitto zitto, sottovoce,
0: piano piano,
1: sottovoce,
0: zitto zitto,
1: ma conviene,
0: ma conviene,
1: ma conviene,
0: ma conviene,
1: ma conviene,
0: ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene,

0: Chi sarà? Chi è? Perché? Non si sa.
1: Non si sa.
0: Non si sa.
2: Si vedrà.
0: Chi sarà? Chi è? Perché?
2: Non si sa.
1: Non si sa.

0: signora Tezza in tavola, signora Tezza in tavola, e oh, sì, sì, e che bestia, quando si dice i simili, non sembra Cenerentola.
1: Arriva

0: mi guardi e par che palpiti.
1: Ma non faccio le statue, patisce l'individuo. Andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola. Voi ballermo il

0: mi par di essere sognando fagiardini, fagiardini, fagiardini tra boschetti. I ruscelli sussurrando, sussurrando, gorgheggiando, gorgheggiando, gorgheggiando gli angeletti.
1: In un mare di delizie fanno l'anima notare.
0: In un mare di delizie fanno l'anima notare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima notare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima notare. Poppi, poppi, zozzo, verra.
1: Poppi, poppi, sotto l'uterno.
0: Piano, piano, oh, oh, oh, oh.
1: Pronto, pronto, poco, poco.
0: Non ti sei che sotto terra, mi scherzo, oh, oh.

0: già e anche che sia quello, coficando in un cantone e cavandosi il cappello, incominci,
1: sia un barone, alla pièce reale, potrebbe memoriale.
0: Prenda per la cioccolata, e una doppia ben coniata, e una doppia ben coniata faccia in

Sargento parla ai sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrucciolar, fa una piastra.

Zeggerla, suona appena il campanello. Chi mi vede a letto intorno, supplichevole un drappello, quella cerca protezione, quella corda vuole ragione, chi vorrebbe un epiduce, che una cattedra di un ciuccio, di una cattedra e di un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio. Chi ha fatto delle spille, chi ha pescato delle anguille, e gli dato ogni lato.

nella nostra cataratta. Importuni, seccatori, fuori, fuori, via da me. Fuori, fuori, fuori, fuori, via da me. Serra nostra catenata, serra nostra catenata. Importuni, seccatori, fuori, fuori, via da me.

0: vi farà trasecolar un segreto d'importanza, è una cosa stravagante, vi farà trasecolar, trasecolar, vi farà trasecolar, trasecolar.
1: Senza batter, senza batter le ciglia, senza manco, se camarda il fiato, io mi pongo... Io mi pongo ad ascoltar. Starò qui vivificato. Ogni sillaba a contar. Senza manco, trarre fiato.

0: Sempre meglio ci consiglia se sposassi una sua figlia, come mai lo da trattar?
1: Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza! Mi sia dunque sua eccellenza, bestia, altezza, ad ascoltare, ad ascoltare, ad ascoltare. Abbia sempre pronti in sala 30 servi in piena gara, 116 cavalli, 116 cavalli, duchi, conti, marescialli, a dozzine convitati, pranzi sempre congelati, poi carrozze, poi bombe.
0: E rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far de pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre servitori, me ne vado.

0: Petti. Di questa ingiuria, di questa affronta, di questa ingiuria, di questa affronta, il vero principe, mi renda conto, mi renda conto, anzi incomodi non fare niente, anzi incomodi non fare niente, ma parta subito, immantinente, immantinente, la battirò, lei partirà, sono un barone, pronto il bastone, ci rivedremo, la partirò,
1: le partirà, ci rivedremo,
0: pronto il bastone, lei partirà, pronto il bastone, lei partirà, la partirò,
1: Ecco la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città,

0: questo è un no affiluppato, questo è un gruppo rintricciato,
1: questo è un mondo
0: avvisluppato, questo è un gruppo rintricciato,
1: questo è un

al figlio di sopra a ciaffare e coppo e colpa lo coporno al figlio di sopra a ciaffare e coppo e colpa lo torno bel gioco a forma è.

Ma il nostro è più messaggio. Ora vedi che lo chi mi nasconde, ma è quello che lo fa. Ma vedi che lo fa. Dove ti minaccia.

0: problema è questo fiocco. Qual è il mio problema? Questo fiocco.
1: Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va